teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, merdate un avvenir migliore. Giorgio Germano.

0: triunfo mi hai vuota e te roba victoria. On puoi sconuto.
1: Pois meni.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: vedi quei ciulli,
0: quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto lì, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano.